0: le padre frappe encore.
1: Na komi mona pasi, pona nini yoko telasi, mawe amoninga koyo asali.
0: Claude Lukeba kweno.
1: Bayanga na na mayele, kasi soki poli mweko trouble yangai.
0: Excellence Bonaventure.

Valentino Ornella. Oh no, si inganna a fare una popocina allora. Aia, sono bimbi, eh.